re ke fete ka mono ka mofumahadi wa loreto e ne le dikapeso tsa maphelo ka mono tsa selemo tsane sa kete tse pedi mashome a mabedi ya metso e mmedi e ne be le la mashome a mabedi ya metso e mehlano di 25 June ka hona ka mono ka mofumahadi wa loreto e ne le hana ho apeswa maphelo.

ka sahamaru ho fihla difefo ruri setswalle sa Jesu ha sana phetho a o sile hata ale mangalane

ke la bone letsatsing le la bone ke la la mashome a mabedi ka motso o le monga kgwedi yona ke ya bohlano selemo ke sa ke tsepedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng re tsi han tla o di mamatsa tsi ya le kgolo mashome a mane ka motso o le mong ke bo paki ba go itsa le tse fela matsatsi ya ne a magolo a mabedi mashume amabedi ka metso e mene atinyane beke yona ke ya mashume amabedi ka metso e mmedi atutu ya letsatsi lena e le ya sekete magolo a robonga mashume a mararo ka metso e robileng a monno o le mong 1939 e sale ke fihlile hanta

re shebena go ya ho ena paitseng a ntlametse ke yana e le shumela metso e mefano ka re tadi mme ho reng ya botshelela tapelo ya mohau.

Gona le wena ha re kopane be ke tlanga ho dimale nane o le tshwananga le lona lena mo gahlelonga ona ona wa palo ya lentse. Ke la bona letsatsing le la bone lona ke le entseng a bua lo ke mo rena. Ho dima PCF ama e ya le gotlala gasola ha ntatai. Ho thewa hantle a vani Lesotho Hotel and Casino. La bone la u bitswa jwalo. Sheila's Day. La bone la u bitswa jwalo Donordag. La bone la u bitswa jwalo la merapelo ya bomme. Le bo ntate ba se ba kenella. La bone le batsha ba le bitsa jwalo Boys Holiday. Ha kwano ha ntatai re le bitsa fela kapa batsha ba le bitsa Thumpy Thursday. Kwano ha ntatai rona re le bitsa fela Boys Holiday. O ya ntaela moya kapa ere ke ya kwana a ko renke ke ya kwana go bana yena o yeme ka nnete o ntsa le bitsa a ga letle ho yena ena o yeme ka nnete o ntsa le bitsa ngwana wa batho re letle ho yena.

hae mane ge tseba hore ke ja ke jala pitseng le ngwe le lelapa ho betere ho bonolo mme ke kgothaletsa le tsona difeme tse bang di sentse di le teng ke ke re kaleng re boneng hore na e ke ke ya re thusana e re re ntse re le ka ho hatsena tse ding re be re bona hore le yona re sentse re tswela pele ka yona. Le lile ka hore difeme Basotho ha ba fuwe difeme LNDC bona hore difeme di a fanwa ho batho ba di lokelang ba Basotho. Difeme tsena ha re di fuwa ba heso ha re o sebetsang hore na what they are intended for e seng a ke teta ho e fumana ke itse ke tlo hira batho ba kete dipedi ke be se lwale ke qetela ka mono ke se ke hlahisa ditsuonyana tsa ditsuonyana ha re di sebetseng ka thoko moo di tlabe di sebaka se entswe earmark hore di tla sebeletswa teng ha eba re re mona ke difeme tseo re reng re tlo di sebedisetsa hore re fe batho ba bo rona mosebetsi ha o be jwalo go se ke ra kopanya ntho tseo difeme di ngata ke na le feme ya eso e nngwe e kgolo mafeteng mang le yona LNDC a ntse o fana ka difeme gopola gore go na le feme e golo mane e kankang kete tse tharo le makgolo a tsheletseng a batho e ntse e sena batho ga ba ntse ba fitlha di-FDI tsena go lona ba bolelleng gore feme nngwe teng ma mafeteng ma ba potiseng teng le nne lo shela re batlana ga ena kao fela e tlale difeme empa re kale ka tsona tsena tse sentseng di le teng jwale di le empty ga re boneng gore re a ditsietsa le tsona di fumane bosebedisi bomme le bontate go na le feme difeme mane bothabotheng o o thweng ke habela difeme tsena bogolo ba tsona di fedile go hauwa go saletseng ke gore motlakase o kene ga e sale go na le mathata a mangata mono empane gona tsena ke le tsebisa gore mathata ano re a fetile di se di tla salelana le ba bakileng fela difeme tsona ka October le monsena ditabula mme difeme tsena ba heso ke tlalehetse gore di lo nka batho ba mashome a mabedi a dikete 20,000 jobs will be created ha difeme tseno di peta ho bulwa mme ha re bua tjena di sebile ditletse di-investor di se di committee-ile di dinkile ka ofela wa rona e se le gore fela re bone gore tabena ya motlakase eo le rona re itlamang gore ka October le mong sona sena go tla bo go fedile difeme di bulwa o ile a bua ka taba ya bobodu mona batho ba heso bobodu ke cancer bobodu ke cancer e batlang gore re kopanele jale re bone na re etsang ka yone bobodu ke bothata le ha go le jwalo ha re etseng gore ka mehla moo ke fofonelang bobodu kapa re bo bonang

0: se buku terana munita ban anda dai kuno bonze hui we
1: uma
2: nafu
1: se
2: a
1: dise
2: a
1: a o le di machoba yona di machoba
3: PCFM your pulse our beat.

0: tanama se uko tanana munita ban anda dai kuno bonze huil we
1: kuma
2: ya ko
1: se
2: ha
1: se
2: ha
1: a o le di macho ba lona di macho ba
3: PCFM your pulse our beat.

0: Kgotso.
1: Ntate.
0: Maruna.
1: Ba re di bitsa LP yona ke.
0: Ba reng?
1: Ba re di bitsa LP yona ke.
0: Di bitsa LP.
1: Eh, a ke rona ne re se ba le CD tse gore.
0: A le di plata, ne le di plata.
1: Oh.
0: Eh, ke yona LP.
1: Wa bona ntse ba mphoti.
0: Ba ntse ba ah ma ba ba itshere, ka LP ba itshere. LP. I bata moso wa tikisa hesestela wa khale tikisa ai bo thuthutswe wa khale penduka gale bo tla kubo yana ho sestere wa itse ba he

0: kgotso.
1: Bona ke mang? Ke Johnny Mogadi.
0: Johnny Mogadi.
1: Ke Melian Dube. Ke Sestero Halogot.
0: Ee.
1: Batwa Mogadi.
0: Oh, Johnny Mogadi, Melian Dube, le Sestero Halogot.
1: Batwa Mogadi.
0: Ai, a Mogadi nyane ga e tlompa bana.
1: Ai, ka tsenka.
0: Ke ntsha dikakapa.
1: Ai, ka ga.
0: Pauka e Sestero ke wa e tla isa wa. A mo khadinyane hantle ho tswa dikakapa. Joni mo khadi. Sestere wa loroto Melinian Dube mo holi Dix my love. Le Dix my love. O teng ka go batla.

0: DJ Counter Force. Boys, what it is.
1: Tokomedi soba mamedi base alemo. Release ya le moya sa PCFM re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme o hlompa melawana ya gaso le dipelo tsa dilicense tsa rona tsa gaso tse dintsa dipelo tsena ke tse latelang ho hasa manane wa fanang ka ditaba tsa nnete ho hasa manane wa ditaba a sa nkeng lehlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho boso le ho sengwa lebitso mananeong a rona ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlelletsa meruso le ho sireletsa bana ka ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihlelleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes.

bona ho apaka tsa hore radio di perifera ka rona ha ke PCFM le tsedi. Ena ke gift wa le tlama ka mane ka KTA khubetswana o gat Stone Easy hona ke bopaki monna ba hore radio di perifera ka rona ya Lesotho o fihlelletse hona tshe. Tabena, I saw Guy Fetua. Intelligent, Otwa 1998.